Pokoknya lihat apa sih cik. Pungkang geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng ge